0: Dai, vuoi fare una di sabato?
1: Tu vuoi dire quanto tempo?
0: Vuoi fare una di sabato?